0: Boguía 88.9 FM.
1: Sesso.
2: Ehi,
1: awo
2: Chulo, non dovevi comprare un sacco, eh?
1: Papi, come, pace?
2: Sacchi di dimensioni.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per favore, radioemissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

y día 28, pues, para lo que te trata y... Faith Travelers está preparando para un viaje, una misión, pues, un mission trip para Trinidad y Tobago en la luna de julio, o sea, que tiene zelo para seguir. La nueva está forma parte de Jesus Explosion, que lo va a tomar lugar en Trinidad y Tobago. Y lo va a tomar over seguro mañana. Voto cordialmente invitado ante un food festival che è il dia 28 di giugno, è l'ultimo fundraiser di il gruppo qui di Faith Travelers, tanto hoping con un adulto non come guia loro baita viajando prossimamente fuori di 4 per 21 di giugno per Trinidad. Sì, molto cordialmente invitiamo poi per il festival a chi di comiti insieme a tanto comida criollo, insieme a tanto un lista largo di comida, ma io come mi invito a una che passare, ma io comida a tanto valore di 20 florin, differenti comida, tanto lo metti snack box, un valore di 5 florin, di 10 snacks, di 2 stucci, lo metti in chicken alfredo pasta tanto, e tanto lo metti sopi cani, sopi gallina, tenendo 10 florin, tanto lo metti in differenti codici, maniera flan, bollo di gelo, cookies, hopi mas. Tutto questo anche lo baita a tomo lugar di Hofi di Yolanda. Hofi di Yolanda, di questa parrocchia di Sagrado Corazon di Gesù. For di Gesù non rimane di maita per 2 ore di attadi. Te che tanto ottenibile cerca tour e stan questa forma parte di Faith Travelers Aruba. E vou por busca para ter que ter também por si seguro e comida que vou estar desejando. Pois é, Food Festival 28 de junho em Hof de Yolanda, na paróquia de Safadeta. Fora disso, não rimei, teco 2 horas de tarde, construindo assim, formando nos jovens para não poder experimentar e Jesus Explosion, perdão, de pois na e. Isla di Trinidad. Ando viajando fuori di 4 per 21 di giugno. Si sta ben costruito, aiutando nella formazione.

Scrivi tanto, tanto di parte di parrocchia di la Virgine di Fatima da Cota, quello che ti tratta l'1 di giugno, dedicata al Sagrado Corazón di Jesús. E a voi, di Gesù, giugno, lo metti un santo sacrificio di Misa, a onore di Sagrado Corazón di Jesús. Misa lo metti a 7 ore di noce. Tanto per domani ci sarà la festa di Immaculato Corazón di Maria. E Misa lo metti a 8 ore di mattina. La parrocchia di la Virgen di Fatima.

0: Gas. Trezimo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sangue per uno completamente yen. Ecco gas, tanti flepo San Nicolás. Clap per vivo di geluna per giabbiarna di 8 ore maintenance per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore maintenance di questo sordo di merdia. Ecco gas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO FM.

0: Un cordiale buon tardi, buon venuto, nos informe en de info que ave con nuestra Javierna, 10-2 de Unit en 10-2 Ormas, 42 minutos. Buon tardi, papa.
1: Buon tardi, buon día, cos bon, qua vai.
0: Nuestra clapa arranca sali que nan ave con nuestra un Javierna llena de noticias, nos pedimos. Sintavo tranquillo, preparato sopra nostri in contatto mesura con Houston, Texas, camminando con c'è domingo e promè uega di football mundial, ahí la comisa, però c'è domingo pa promè biano si mira corso riba felt, ahí era non si mira chi acaba e promè uega si mira Mexico con South Africa. Okay, buon uega, 2-0. Sì, bopi violento, sì, tre scacci corazzi come cai e gaina te basta tirarsi là, invece di un football, però è reafri a ieri te bata manda in sacco mesura, per un altro gai che te manda in sacco te na Houston, Texas, Mark Benson Dance, hermano contami, Kiko ta Kiko e banda, botin e honor pata entre mawak 6 vuelos por lo menos charter di corsou con lo bay inan na Houston pa sostener nan rumano di corsou per abo den representación di Aruba boteica pa contami bontari.
2: Buon tardi Patrick, e buon tardi na Toko e na Aruba. In verità non sta chinando na Houston, per essere esatto, non sta para arriva al terreno di lo che sta stadion, Energy Stadium, Houston Stadium, quello baita sede di 7 World Cup BTB16 e promè, vega den stadion a quello baita già domingo, quello baita vega di

I den un conferenzi di prensa, minister di finanza ha annunciato che otra luna na San Nicolás tabai tuma luga e food festival e sa che lo tuma luga den Carnival Village. Gobierno tin e meta pa crea mas attività na San Nicolás. Signor minister Geoffrey Weaver, minister di finanza, indica che food festival tu un evento culinario, un evento astronomico e mista gastronomico del Carnival Village. E da tuma lugar dia 3 di juli, e da comisa 3 di juli, pa 6 ore tari, teco dia 2 ore di noci. E dia anche ta conta con mas di 20 restaurant di San Nicolás. 8 takeaway di San Nicolás, che men 20 restaurant e 8 takeaway. Nan lo ta ofrecendo comida ne comunidade de rua de un evento di comida, gobierno quer pa comunidad vini junto, no solamente es nan di Paribibro, pero gente de comunidad de Aruba también te espera, por conta con presencia de turismo, por mira, kika cocina de San Nicolás.

0: sana meditata di Dio e di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazia e pace a Cobroso, di Dios nostrata e di Signore Gesù Cristo, che indi entregasse mispanos, la che indi sia gloria e onor del tuo siglo di siglo.
1: Amen.
0: Mi romana stima, romana ten sacerdocio, romana diacono, buon noci. Nos sta molto a celebrare una bonita fiesta, questa è fiesta di Sagrado Corazon di Gesù. Non ti chiedo se non spazio in questa a una ruba, specialmente vuol dire grandi nan, non si può comprendere fuori di quanto tempo caba, non pueblo da celebrare la fiesta bonita qui. E maian la fiesta di Mamma Maria. E pensai, ah, oggi non stai donando onore a due corazoni. Il corazon sagrado di nostro Signore Gesù Cristo e il immacolato corazon di Mamma Maria. Per noi celebrare in maniera digna il mistero di nostra fede, la venuta del nostro augurato, la venuta riflessionare di tutto quello che noi facciamo, lo che conosce, a che vicino si. E con in vista di Signor, nota bonita, nota buon. E non stavo più di Signor, perdon. Mi ta confessa, la Dios Todopoderoso, e di lati di cura a te presente, come a te camascia tanto, pa pensamento e palabra, pa lo che mi assi a che da sinassi. Pa mi culpa, pa mi gran culpa, te sei invitato dalla Virgen Maria, tu razo di santo, y vos mi hermana, direza pa mi, na Señor, nos Dios. Mare Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, por donarnos picanan, y gibanos na vida eterno.
1: Amén.

0: Signore. Cuda con te vivi Spirito Santo, Anasse di Maria Virgen, qua padeceo Bodu Poncio Pilato, Nana crucifiche, e la morì e Nana deve, e la baja del reino di morto, e di tre zia e la resuscita, e la subina al cielo, la sentata madrece di Dio stata tutto poderoso, che io vivi pausca vivo e morto, vita che è lo Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunione di Santo, purgor di pietà, resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Intercessione.
1: Monica, ho lavorato come cosa facci, quinta sessione. Nostra resa, nostro atto di consacrazione durante il nove dia di nostra novena, però tiene alcune persone che cutasse di consacrazione speciale a voi, vi capite persona per passare adelante, nato per il suo testo di consacrazione, nata sì in spagnolo, rezando per la nostra famiglia, il nostro pueblo, nostra credibilità per noi partecipare anche seguendo il testo nato qui, e junto con noi, assi nostra consacrazione al Signore. Nato menziona il nostro nome e poi a seguir com o ato de consagração.
2: Jo Shirley, Jo Diana, Jo Yamilet, dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona, mi vida, mis actos, trabajos y sufrimientos, para que en adelante todo cuanto soy y tengo se emplee en su honor, amor y veneración. Es mi resolución irrevocable pertenecer a Él por completo, hacerlo todo por su amor y renunciar con toda el alma a cuanto pueda desagradar a este divino corazón. Escojo pues al Sagrado Corazón por único objeto de mi amor, por protector de mi vida, por garantía de mi salvación, por apoyo en mi debilidad e inconstancia, por reparador de las faltas de toda mi vida y por asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza,

0: Rubada po si Caritia.
1: En verdad, Señor, vota santo, fuente de tu santidad, e sei nostra piribo, santifica e offrenda aquí, corosea di vos spirito, panambira panos furpa e sangue di nostro Signor Gesù Cristo.
0: Divisiona da Esugu Tabini, nostro Signor Gesù Cristo.
1: Che in de Dio le entregasse me spulantariamente pa soffri, accoge pan, rigradiciendo a Chibre, adonino su discípulo, nambisando, Tuma, vosso turco medice, pa sobre sa chita mi culpa, culota entrega a vosso.